cancellare il passato. Torna per finire il ballo che abbiamo lasciato a metà. Le luci della città sono ancora accese e il mio cuore conosce ancora la strada verso di te.